0: Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: Es 1:32 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1996.

0: Radio Calima.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:30 minutos.
2: Son las 3:30 minutos.

0: Grigia, non touch face.
1: Radio Kalima.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Son las 4:31 minutos.
3: Radio Cali.

reason for it, but

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ...1975...

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano un buon Ferragosto. Ariete, l'atmosfera di questa giornata festiva potrebbe apparire più lenta del solito, con gli impegni che si trascineranno senza il ritmo desiderato. Sarà importante evitare di disperdere energie in questioni di scarsa importanza. Toro, avvertirete oggi il desiderio di trascorrere tempo con persone affini, evitando ambienti troppo caotici. Sul fronte professionale sarà meglio non affrontare discussioni complesse. Gemelli, Ferragosto porterà un'energia vivace e la voglia di mettersi in movimento. L'entusiasmo sarà una spinta importante sia per iniziative personali che per attività in compagnia. Cancro. Nel lavoro, pur essendo festa, potrebbero nascere idee creative utili per il futuro. In campo sentimentale, la capacità di coinvolgere gli altri in momenti divertenti renderà le relazioni più intense e gratificanti. Leone. Il calore delle relazioni sarà al centro delle vostre attenzioni, portando soddisfazione e senso di appartenenza. Lavorativamente, qualche riflessione strategica potrà gettare basi solide per il rientro. Vergine. Questa giornata festiva potrà offrire occasioni per godersi un meritato relax senza rinunciare a un pizzico di produttività. In ambito sentimentale la comunicazione sarà fluida, favorendo chiarimenti e nuove intese. Bilancia. In amore ci sarà spazio per un dialogo autentico, capace di rafforzare la sintonia con il partner o per i single di incuriosire nuove conoscenze. A livello pratico, qualche piccola novità potrà stimolare il desiderio di sperimentazione. Scorpione, vivrete un Ferragosto dalle sfumature emozionali intense. Dal lato pratico si potranno raccogliere piccoli successi, frutto di impegno e costanza, aumentando fiducia e gratificazione personale. Sagittario, in campo sentimentale il desiderio di profondità e autenticità rafforzerà i legami già solidi e renderà più intriganti le nuove conoscenze. Sul piano pratico l'energia di oggi sarà ben canalizzata, consentendo di affrontare anche compiti imprevisti. Capricorno. Ferragosto, con il suo sole alto e l'aria sospesa tra vacanza e ritorno, vi invita a fermarvi un istante e ascoltare ciò che accade dentro di voi. Ogni incontro, ogni sorriso, ogni parola diventa un frammento che, se accolto, può illuminare strade future. Acquario, sul fronte professionale, anche se molti si troveranno in pausa, questioni rimaste in sospeso potrebbero riaffiorare, sottraendo serenità. Le energie fisiche non saranno al massimo, serve rallentare e riposare di più. Pesci, l'ambito sentimentale sarà altalenante e il desiderio di libertà potrebbe entrare in conflitto con le aspettative altrui. Sul piano lavorativo, eventuali imprevisti organizzativi, anche se di lieve entità, tenderanno a rallentare i progetti in corso. Oggi vi saluto con le parole di Paul Meyer. Determina quali obiettivi specifici vuoi raggiungere, poi dedica te stesso al raggiungimento con singolare determinazione di scopi, con lo zelo incisivo di un crociato. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
6: Radio Calima, la radio in Canarias.

0: Lima.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e soprattutto buon Ferragosto. Io sono Alessandra Bellotti, quest'oggi sempre per il best of della settimana insieme al nostro Ale e alla nostra Cecilia vi riproporrò qualche momento saliente del nostro programma e proprio insieme a loro due tra poco ripeschiamo la leggenda del gerbillo di Richard Gere. Vi assicuro, veramente argomento da non perdere, tra poco. Radio
2: stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Devo dire che lo spagnolo della nostra Sicilia, con il tuo che era quello romano, il mio era milanese.
1: Allora, a parte che io ricordo sempre che sono laureato in lingue e ho anche skill, anzi abilidades in español. Podemos hablar en español, podemos hacer todo el programa en español.
2: ¿Cuántos años tienes?
1: De edad mía, 42.
2: ¿Y cuántos te sientes?
1: 22.
0: Ma che 22?
1: Capito che conversazione?
0: 12, no 22. Va bene, allora, come dicevamo, la nostra Cecilia ha una storia mai raccontata. Questa volta però è vera, cioè non che le altre non siano vere, eh.
1: Sono tutte
0: però,
1: vere, tutte ecco. Vere.
0: Questa è vera ma non è vera. Cioè è una fake news
1: è
0: che è girata.
1: È una storia strana ma vera mai raccontata.
0: È un casino. È una roba che ci può dire solo lei. Vai, vai Ceci.
2: Allora, il protagonista è Richard Gere, lo conosciamo tutti.
1: Come no, Pretty Woman, certo.
2: Stupendo, American Gigolo.
1: Come no.
2: Allora, da anni gira una fake news, ma lunghissima, sono tantissimi anni, e praticamente dicevano, è proprio una cosa testata, ma ovviamente è una fake news, dal Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles.
1: Quindi una roba medica, una roba di salute.
2: Dicevano che i chirurghi avessero dovuto estrarre un gerbillo, che è un piccolo roditore, rimasto proprio incastrato.
0: Dove?
1: Nel naso?
2: No.
1: Nei piedi?
2: No.
1: Nelle mani?
2: Dov'è che a te non batte il sole?
1: È solo in un... là dietro, diciamo, insomma, esatto. Dietro in basso, veramente, un gerbillo.
0: Un gerbillo da deretano, così ma si chiama nella scienza.
1: Sì. Ma veramente?
2: Sì, la leggenda era così precisa da includere anche dettagli tecnici, ad esempio, al povero animale sarebbero state rimosse le unghie per sicurezza.
1: Ma da dentro? Ma da dentro? Mentre era dentro?
2: Ma esatto.
1: Ma che roba è?
2: E oltretutto il medico che operò sarebbe stato licenziato per aver violato la privacy.
1: Se è uscita la notizia qualcuno l'ha raccontato.
0: Ma a prescindere dal se sia vero o meno, facciamo finta che sia vero. Ma come c'è finito un gerbillo?
1: Quello è finito nel punto.
2: Quello non lo sappiamo.
0: Tu ti siedi nudo sulle sedie?
1: Allora io Cecilia forse non lo sapevo, non so se lo voleva sapere. A questo punto io ogni tanto mi siedo nudo sulla mia sedia. A casa sto da solo, fa caldo, mi siedo nudo.
2: Allora,
1: va bene, però senza gerbilli in giro, capito? Quindi il rischio non c'è.
2: Richard Gere era un amante della cultura zen, quindi magari stare anche in mezzo all'aria aperta. Natura. Può darsi che magari
0: col gerbillo all'aria.
1: Il gerbillo che passa si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, il povero gerbillo.
2: Io presumo che pensavano che magari stava facendo questa meditazione tutto nudo e in un parco.
1: È una roba pazza. Ma prima o dopo? Ma scusa un attimo, si sa se è prima o dopo Pretty Woman?
2: Questo non si sa.
1: Questo è importante perché in Pretty Woman lui è tutto dritto, tutto preciso, no? Magari.
0: Senti, alla fine era una fake news.
2: Ma la cosa buffa è che tuttora quando Richard Gere entra in un negozio di animali i commessi istintivamente controllano che le capi siano chiuse.
1: Certo, ti credo. Qualche gerbillo curioso.
0: I gerbilli che si nascondono.
2: Ma possiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori?
0: Certo.
2: Allora, qual è la bugia più colossale, assurda e persistente che hanno messo in giro sul vostro conto o su quello di un vostro conoscente?
0: Aia. A me dicevano che tu eri uno, e invece no.
1: Pubblicità!
0: Pubblicità! Così.

0: fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
1: Sì, anche la Briosa.
0: La Briosa, è vero. Me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, e questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano praticamente.
2: La mia fonte non me l'aveva mai detta,
0: Le fonti di Cecilia sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito, che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero, ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino.
2: E non... Però non era il portiere. Comunque quella del portiere è una fake news. Se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake
0: news. Al secondo messaggio.
1: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso. E poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
0: cacciava pure i figli.
1: Sì, la moglie era pure incinta. Insomma, no. lì per partorire.
2: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
0: Secondo me il postino scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
1: Cristina,
0: ti salutiamo.
2: Ciao Cristina,
0: ti abbracciamo.
2: Noi ti stiamo abbracciando forte. Lui proprio zero.
0: Tu non parlare, che sei della. Tu sei capito, no?
2: Io infatti non ho detto niente.
0: No,
2: io,
0: perché tu sei uomo, quindi.
2: Però non mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine.
0: No, tu sei bravissimo.
2: No, dai, non lo faccio. Ecco, ha fatto un gesto tipo: ma de che no? Il messaggio.
0: La tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo. Poi chi lo sa se no è fake news.
2: Poi la fake news, tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara, ma questa pure è un'altra storia. Invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella, che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei, quando era stata assunta in questo nuovo lavoro, praticamente il capo la chiamava sempre per farle fare dei lavoretti, e lei aveva pensato:
1: ma che lavoretti?
0: Ma dei lavoretti in che
2: senso? No, dei lavoretti spiega. Di ufficio, no, tipo che ne so, vai a fare le fotocopie, vai a parlare con quel cliente, manda quell'email, vai a siglare quel contratto. Quindi lei aveva pensato: mamma mia, il capo, sono appena arrivata e subito si fida di me, mi vede bene, forse c'è la promozione. Poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi, per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro, avevano raccontato al capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella, che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva. Quindi Donatella, suo malgrado, si è ritrovata vittima di questa fake news, che fosse abile in tutto. Però a questo punto lei non lo dice, però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità. Comunque
1: Donatella
2: se l'è cavata
1: che
2: bene.
1: Sapeva fare i lavoretti.
2: Appunto, no, i lavoretti quelli onesti, non quelli che fa.
0: Salutiamo Donatella, i suoi lavoretti. Comunque brava che li hai asfaltati tutti, te posso dire. Ti è.

0: prosegue il nostro Ferragosto insieme qui al Comedy Radio Show con il manuale di sopravvivenza alle giornate che non giornatano, alle giornate che non collaborano, come vogliamo dire, quelle giornate no, che però insomma comunque dobbiamo affrontare. Quindi per farlo al meglio torna il nostro Alo, tra poco.
1: Casa Oliva, Darghineghin.

0: Plus, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en quemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum-carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

0: manuale di sopravvivenza, come sopravvivere a una giornata che non vuole collaborare. Manu Alo.
1: Quindi Manu Alo.
0: L'ha scritto Alo insieme a Manu, l'hai scritto?
1: Sì, siamo io e Manu e, Manu. E esce fuori
0: siamo
1: Manu Alo.
0: Io e Manu Acusti. Sarà per sempre
1: Manu Alo.
0: Andiamo.
1: E andiamo al punto 1. La sveglia che non perdona. Se la spegni 3 volte non è più una sveglia, è un avvertimento.
0: Sì.
1: Il Manu Alo consiglia al terzo snooze, per chi non sapesse è quella opzione che tu clicchi e
0: il
1: posponi, esatto. Al terzo snooze alzati o chiama direttamente l'Ips.
0: Oppure bestia.
1: Oppure sì.
0: Scherziamo ovviamente, andiamo avanti.
1: 2. Il caffè strategico. Il primo serve a svegliarti, il secondo a renderti presentabile, il terzo a ricordarti perché sei uscito di casa, il quarto è un grido d'aiuto. Io ne prendo 3 comunque prima di uscire di casa la mattina.
0: Mentre l'hai detto mi sta venendo a sbadigliare.
1: È sbadigliato sul caffè, pensa te.
0: Mi sa che mi vado a fare un caffè, muoviti dai.
1: 3. La riunione delle 9. Regola del manuale. Se la riunione dura più del tuo entusiasmo, esci mentalmente.
0: Sì.
1: Fisicamente resta però, non vogliamo incidenti diplomatici.
0: No, certo, però esci dal corpo.
1: Esatto, fissa un punto e basta. E alienati. 4. La pausa pranzo intelligente. Non scegliere mai un pranzo leggero. Il pranzo leggero è un inganno. Dopo mezz'ora hai fame e inizi a guardare male i colleghi che sgranocchiano.
0: Però il pranzo pesante ti fa venire sonno.
1: Una via di mezzo.
0: Ok.
1: 5. La gestione delle email. Se una mail inizia con solo un rapido aggiornamento, non è rapida, preparati psicologicamente.
0: Sì, ti rubo 5 minuti.
1: Esatto, sarà un pilotto. 6. Il pomeriggio infinito. Dalle 15 alle 17 il tempo si ferma. Il manuale consiglia bere acqua, respirare, non prendere decisioni importanti, non comprare cose online, errore comune, secondo l'87% dei casi.
0: Esatto.
1: 7. Il rientro a casa. Se arrivi e dici stasera faccio 1000 cose, il manuale ti ricorda che stai mentendo, ne farai una forse.
0: Nulla, non farai nulla, assolutamente.
1: 8. La gestione del divano. Il divano è un'entità potente.
0: Potentissimo.
1: Se ti siedi solo 5 minuti.
0: Tu lo sai che sono un po' una tipa da copertina.
1: Ah, copertina e divano.
0: Esatto.
1: Allora il manuale ti saluta e ti dà appuntamento a domani anche a te, Ale. E poi regola finale.
0: Se ti siedi solo 5 minuti, ti saluta e ti dà appuntamento. Ah,
1: esatto,
0: okay.
1: Sì.
0: Okay, okay.
1: Sì, sì, sì, perché non esistono i 5 minuti sul divano. Esiste che ti addormenti là ed è di nuovo giorno. E la regola finale è: qualunque cosa succeda oggi, ricorda, non devi vincere, devi solo arrivare alla fine.
0: Ragazzi, è incredibile, ve lo giuro, non
1: ma stai sbadigliando.
0: Sto sbadigliando.
1: Ma forse è una giornata particolare per te oggi?
0: Devo dire sì, dai, non vo-
1: quella che non collabora?
0: Ecco, una giornata che non sta aggiornatando anche per me.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto, nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte, nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana, nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1991!

0: di sopravvivenza per una giornata che non vuole collaborare. Consigli utili, devo dire. Bravo Alo, andiamo ai messaggi. I nostri amici del comedy stanno giornatando loro o no? O nemmeno loro?
1: Vediamo Sara. Sara scrive: il manuale dice che il divano è un'entità potente. Confermo. Ieri mi sono seduta 5 minuti, lo scrive tra virgolette, e mi sono rialzata quando era già domani. Ma tu stai sbadigliando, è incredibile.
0: Ma tu dai la parola di
1: Ale. No, io parlo, mi giro e vedo la bocca di Ale aperta tipo leone, tipo Metro Golden Mayer.
0: Ma sta succedendo una magia tipo divano sbadiglio in automatico.
1: Perché tu associ al divano delle belle dormite.
0: Sì, incredibile.

0: No, un'altra cosa che mi piace molto di queste, cioè quando, che succede soprattutto nel, sì, nelle giornate, no, quando hai quella riunione che già ti svegli storto, devi fare la riunione, e quando c'è quel collega in quella call, proprio quello che tu non sopporti,
1: che fa la domanda,
0: che solleva questioni, no, che allungano la riunione, e
1: allora
0: tu,
1: una regola,
0: altro che uscire dal corpo, una vorresti regola, entrare nel computer,
1: esatto, perché la regola d'oro tra colleghi è qualcuno ha domande,
0: no,
1: no, ma poi, esatto, non si fanno le domande, ma arrivaci da solo, sbaglia per poi avere,
0: se hai domande,
1: gloria,
0: bene, fattele da solo, dai, con te stesso. Radio Kalima.
2: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres tu isla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé tu isla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
5: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. El vuestro fedele amigo es siempre en forma.
8: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
9: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: come ogni puntata che si rispetti qui al Comedy Radio Show, dobbiamo chiudere con hashtag flop and roll tra pochissimo.
1: Sì,
0: okay?
1: Sì, sì,
0: il meglio del peggio dal mondo del web. E secondo voi cosa abbiamo ripescato?
1: Lunedì.
0: Roba che ha a che fare con i bambini.
1: Sì,
0: esatto, lunedì,
1: lunedì
0: abbiamo raccontato lo stress secondo i bambini,
1: sì,
0: che ovviamente non si stressano, guardano noi adulti fare cose per loro allucinanti
1: o avere reazioni spropositate,
0: esatto,
1: nei confronti della vita. Loro dicono: ma scusa,
0: e loro traggono le loro conclusioni, tipo:
1: sì,
0: papà, sei stressato perché non fai un bel disegno. Giusto. Quindi tra poco hashtag flop and roll, lo stress secondo i bambini. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Son las 8:30 minuti. Radio
3: Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
4: L'oroscopo di Maya.
0: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano un buon Ferragosto. Ariete, l'atmosfera di questa giornata festiva potrebbe apparire più lenta del solito, con gli impegni che si trascineranno senza il ritmo desiderato. Sarà importante evitare di disperdere energie in questioni di scarsa importanza. Toro, avvertirete oggi il desiderio di trascorrere tempo con persone affini, evitando ambienti troppo caotici. Sul fronte professionale sarà meglio non affrontare discussioni complesse. Gemelli, Ferragosto porterà un'energia vivace e la voglia di mettersi in movimento. L'entusiasmo sarà una spinta importante sia per iniziative personali che per attività in compagnia. Cancro. Nel lavoro, pur essendo festa, potrebbero nascere idee creative utili per il futuro. In campo sentimentale, la capacità di coinvolgere gli altri in momenti divertenti renderà le relazioni più intense e gratificanti. Leone. Il calore delle relazioni sarà al centro delle vostre attenzioni, portando soddisfazione e senso di appartenenza. Lavorativamente, qualche riflessione strategica potrà gettare basi solide per il rientro. Vergine. Questa giornata festiva potrà offrire occasioni per godersi un meritato relax senza rinunciare a un pizzico di produttività. In ambito sentimentale la comunicazione sarà fluida, favorendo chiarimenti e nuove intese. Bilancia. In amore ci sarà spazio per un dialogo autentico, capace di rafforzare la sintonia con il partner o per i single di incuriosire nuove conoscenze. A livello pratico, qualche piccola novità potrà stimolare il desiderio di sperimentazione. Scorpione, vivrete un Ferragosto dalle sfumature emozionali intense. Dal lato pratico si potranno raccogliere piccoli successi, frutto di impegno e costanza, aumentando fiducia e gratificazione personale. Sagittario, in campo sentimentale il desiderio di profondità e autenticità rafforzerà i legami già solidi e renderà più intriganti le nuove conoscenze. Sul piano pratico l'energia di oggi sarà ben canalizzata, consentendo di affrontare anche compiti imprevisti. Capricorno. Ferragosto, con il suo sole alto e l'aria sospesa tra vacanza e ritorno, vi invita a fermarvi un istante e ascoltare ciò che accade dentro di voi. Ogni incontro, ogni sorriso, ogni parola diventa un frammento che, se accolto, può illuminare strade future. Acquario, sul fronte professionale, anche se molti si troveranno in pausa, questioni rimaste in sospeso potrebbero riaffiorare, sottraendo serenità. Le energie fisiche non saranno al massimo, serve rallentare e riposare di più. Pesci, l'ambito sentimentale sarà altalenante e il desiderio di libertà potrebbe entrare in conflitto con le aspettative altrui. Sul piano lavorativo, eventuali imprevisti organizzativi, anche se di lieve entità, tenderanno a rallentare i progetti in corso. Oggi vi saluto con le parole di Paul Meyer. Determina quali obiettivi specifici vuoi raggiungere, poi dedica te stesso al raggiungimento con singolare determinazione di scopi, con lo zelo incisivo di un crociato. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
5: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Che bello, non vedevo l'ora. Io vi devo insomma ammettere che vengo al Comedy Radio Show solo per hashtag flop and roll. La mia vita ha un senso solo quando facciamo questa rubrica.
1: Ma aspetta, adesso flop and roll è la nostra rubrica prefe,
0: sì.
1: Ma c'è una parte di flop and roll, una rubrica che è la prefe, quindi il prefe del prefe, che sarebbe quando tocca ai bambini.
0: Certo.
1: Quando c'è la guerra secondo i bambini, risolvere la guerra secondo i bambini.
0: Oppure commenti di bambini.
1: Il lavoro dei grandi visti dai bambini, tutto quello che cosa vuole fare da grande.
0: Perché i bambini dicono queste grandi verità in
1: tipo
0: realtà.
1: Tipo il programma, quello che fa Paolo Ruffini,
0: esatto,
1: che faceva Bonolis quando io mi ricordo. Nel frattempo il rumore che avete sentito, se lo avete sentito, è partito da solo.
0: Un
1: anello dal dito di
0: 40
1: di Ale.
0: Grammi.
1: Ma è partito da solo.
0: È partito, sì, perché io gioco con le dita. Ma andiamo avanti.
1: Sì.
0: Abbiamo chiesto quindi a dei bambini delle frasi per quando siamo stressati.
1: Sì.
0: Cioè, come i bambini vedono lo stress degli adulti.
1: Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa.
0: Sono frasi che fanno molto ridere, ma anche molto riflettere. Mamma è strana come il tablet quando è scarico. Forse dobbiamo attaccarla alla corrente. Giulia, 7 anni.
1: Pensa,
0: molto
1: che profondità.
0: Poi, papà, se senti lo stress e l'ansia, puoi giocare con me quando vuoi.
1: Amore.
0: Tranquillo. Ludovico, 8 anni.
1: Che carino.
0: Che in effetti se lo facessimo, forse, vabbè. Mamma, vieni qui un attimo, ti serve un abbraccio. Sofia, 10 anni.
1: Ma ti rendi conto?
0: Non serve che ci stressiamo, possiamo pulire domani la cameretta, mamma, no? Giustamente,
1: certo.
0: Angela, 8 anni.
1: Qui è un po' soluzione furbetta per evitare un compito.
0: Poi c'è Claudia, 7 anni, che dice: zia mi ha detto che è stressata. Io non ho capito bene cosa vuol dire, ma le sto portando una torta.
1: Ma che carina.
0: Beh, io sono zia e con me le torte funzionerebbero alla grande. Mamma, non fare così, se ti arrabbi ti vengono le rughe. Luca,
1: ottimo,
0: 11 anni.
1: Ottimo motivo per convincere magari qualche persona
0: a non imbronciarsi
1: più.
0: Federico, 6 anni. Papà, cosa succede? Anche tu hai una verifica di matematica domani in ufficio?
1: Capito.
0: Perché giustamente lo vede,
1: certo,
0: stressato e dice. Federico, 6 anni. Tra l'altro Federico a 6 anni fa già le verifiche, sì.
1: Mamma mia.
0: Andrea, 8 anni. Papà è sempre arrabbiato quando suona il telefono la sera. Ma perché non lo spegni allora? Cioè, questo ragionamento non fa una piega.
1: Perché poi i ragionamenti dei bambini effettivamente sono A più B più C, quello, no? ABC 1 più 1 uguale 2.
0: Sì.
1: Invece noi ci ingarbugliamo la vita.
0: Crescendo lo faremo sempre di più. A parte te, che voglio dire, sei arrivato, te la sei cavata fino a 42.
1: Vero, beh, 42 ce l'ho fatta, non ho rughe, infatti, hai visto?
0: È vero. Allora, concludiamo con: io non so bene cosa vuol dire essere stressati. Mi sa che è una cosa degli adulti, perché non fanno mai disegni. Carlo, 6 anni.
1: Ah, vedi, sai che disegnare effettivamente è terapeutico. Sai mandala?
0: Ma lo sai che
1: mandala,
0: esiste?
1: I mandala.
0: Esistono, esiste il libro dei vaffanculo.
1: Sì.
0: Cioè, che tu puoi colorare.
1: Certo, colori le parolacce fatte a mo' di mandala. Radio Kalima. Let me tell you.

0: Modo Scarbonel, protezione solare intelligente. El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Beh, abbiamo chiuso con il botto anche questo Ferragosto, come giusto che sia, con le cose stranissime che vi sono accadute. Beh, le liste potrebbero essere infinite in realtà se ci unissimo tutti insieme nel raccontare anche con un po' di ironia a volte le sventure, ma in questo giorno di festa io spero che vi vada tutto per il meglio, quindi vi auguro un buon Ferragosto e vi rinnovo l'appuntamento con me, saltuariamente anche con Alo e la nostra Sesi, in base a come ripescheremo la nuova settimana del Best Of, quindi a partire da lunedì 17 di nuovo insieme al Comedy Radio Show con i momenti salienti del nostro programma. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao! Radio

0: Bentrovati e buon sabato 15 agosto con il GR delle buone notizie. Con la dimissione di Francesca, tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono tornati a casa. La ragazza che lo scorso giugno aveva festeggiato il 17esimo compleanno con una sorpresa degli amici e compagni di scuola sotto la sua finestra, dopo 224 giorni di terapia è stata l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo a lasciare il centro Ostioni del Niguarda. A comunicarlo è l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Nel distretto di Yangshan a Wuhan, un progetto ecologico con 10 trappole biozanzare intelligenti ha decimato 100.000 insetti in meno di un mese. Sfruttando principi bionici come l'anidride carbonica e luci mirate anziché insetticidi chimici, il sistema attrae e neutralizza le zanzare tramite essiccazione fisica, migliorando la vivibilità dei parchi locali. La biozanzara intelligente rilascia anidride carbonica a concentrazioni calibrate per replicare l'espirazione umana attirando le zanzare. Uno spettro luminoso personalizzato aggiunge poi un ulteriore richiamo visivo. Una donna argentina è diventata madre per la prima volta a 62 anni grazie alla fecondazione assistita con nuovo donazione. La donna ha partorito con un cesareo all'ospedale San Felipe di San Nicolás, dove ha dato la luce David. La donna, che aveva superato da anni la menopausa, aveva da tempo il desiderio di diventare madre. Per riuscire a ottenere la gravidanza si è sottoposta a un trattamento di fertilità rosario con l'utilizzo di ovuli donati. La gestazione si è svolta senza complicazioni. Il pilota britannico Andy Green, unica persona ad aver superato la barriera del suono a bordo di un'auto, ha realizzato il primato mondiale di velocità a bordo di un'auto a idrogeno. A Wendover, nel deserto dello Utah, Green ha raggiunto i 653,908 chilometri orari a bordo di un'auto alimentata da due motori a combustione interna idrogeno con una potenza combinata di 1600 cavalli, stabilendo il record per questa categoria di veicoli. Secondo la Federation Internazionale dell'Automobile, l'organo di governo internazionale degli sport motoristici. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
4: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
5: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caia El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ciao a tutti cari amici, buon sabato italiano, buon 15 di agosto e ovviamente buon Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri e ci siamo anche in questo giorno, vi tengo compagnia, qualora siete facendo la bracciata, se siete al mare, c'è sempre Verdi, Bianchi e Rossi, l'ora interamente dedicata all'Italia, che vi tiene compagnia. E tra pochissimo parliamo, anzi torniamo indietro nel tempo, parlando di un film. 1997 è la data e l'anno di uscita di uno dei più grandi blockbuster al mondo, di uno dei più grandi film di fine anni 90. Stiamo parlando di Titanic. E poi, sempre a proposito di blockbuster, arriva e torna il momento della nostalgia italiana. Ma voi ve li ricordavate? Chiudiamo poi con il cibo, perché torna Lorenzo e parleremo di asparagi in questo Ferragosto di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.

0: siamo nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, arriviamo al corpo centrale del nostro appuntamento insieme, qui di Verdi, Bianchi e Rossi, parlando di un colossal. Si torna indietro negli anni 90, più precisamente al 1997. Io vorrei sapere, so che sicuramente ci scriverete in tantissimi, come avete vissuto in Italia l'uscita di Titanic. Ciao Ste.
1: Ciao Franci.
0: Noi non esistevamo.
1: 1997 no, due anni dopo però sono nato, ma non avevo ancora la possibilità di vederlo. Ma considera che anche solo per il titolo, il Titanic, il nome del titolo del film,
0: di James Cameron,
1: certo, sta riapparendo proprio perché è stato superato in questo momento da, vabbè, un film italiano che è quello di Checco Zalone. Ma il Titanic non è solo un film del 1997, ma è anche un film che molto spesso ripropongono in televisione. Ma quando arriva al cinema è subito un boom, perché non era solo un film, ma è stato un vero e proprio fenomeno globale. James Cameron non ha fatto solo un film con una nave che affonda, ma ci ha raccontato una storia d'amore,
0: quella tra Jack e Rose, interpretati da i meravigliosi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Da quel momento in poi inizierà una vera e propria Leonardo DiCaprio mania, perché lui era un ragazzo bellissimo e tutte le adolescenti degli anni 90, inizio anni 2000, erano follemente innamorate di lui.
1: Lo sono anche adesso, con un po' più anni di età. Sì. E dicevamo, ha raccontato quindi non solo una storia d'amore, ma anche di classe e di coraggio, mettendo tutti davanti ad uno specchio emozionale gigante, perché a quei tempi, ma anche adesso, non erano solo, erano milioni le persone che andavano al cinema a guardarlo, tra ragazzi, tra adulti, persino i nonni, che con gli occhi incollati allo schermo si erano appassionati a questa storia.
0: E quindi cosa vorremmo sapere noi in questo sabato? I vostri ricordi, le emozioni, tornando indietro nel tempo, di quella prima volta che avete visto il film Titanic. Raccontatecele, perché le leggiamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: messaggi del fine settimana, ecco che arrivano. Ne abbiamo scelti due e uno diciamo che non è scelto a caso, perché abbiamo deciso di leggervi il messaggio e il ricordo di Titanic, il film del 1997 di James Cameron. E leggiamo il messaggio di Rosa. Ciao Rosa.
1: Ciao Rosa, ci scrive: ancora oggi guardando il Titanic in televisione ripenso e risento a My Heart Will Go On
0: di Céline Dion.
1: Traccia che ha lasciato una traccia indelebile nella mia vita. Effettivamente è un brano
0: meraviglioso,
1: avvolgente da un certo punto di vista,
0: cantato da una di quelle voci che sia negli anni 90 che nel 2026 continuano ad essere una delle più belle, ovvero quella di Céline Dion. Ci scrive poi Stefano.
1: Ci scrive Piero.
0: Ciao Piero.
1: Ciao Piero, ci dice: sono un giovane regista. Titanic, oltre ad avere una storia che ci fa ancora emozionare, vorrei ricordare che ha vinto 11 premi Oscar su 14 candidature. E ti posso assicurare che non sono poche, nel senso che pochi sono stati film che hanno avuto così tante candidature, che già diciamo un percorso complesso, ma che ne hanno vinte 11, tra le più importanti miglior film, miglior regia, miglior costumi e tante altre.
0: Quindi
1: ma posso dire, scusami Franci,
0: certo,
1: se le merita tutte.
0: Ma assolutamente, quindi non siamo soltanto strani noi che amiamo quel film e che lo rivediamo per la 300ª volta, ma anzi è tutto meritato.

0: Siamo insieme il lunedì, siamo insieme il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e anche nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovato al nostro Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra, buon sabato.
0: Torniamo indietro nel tempo, ai ricordi, un po' alla nostalgia degli anni 90 e parliamo di un qualcosa che oggi non si fa più, purtroppo, ai blockbuster, alle cassette e a quando si andava in questi punti si ritiravano le cassette da portare a casa e poi si guardavano in televisione.
1: E poi si faceva di sabato, il sabato degli anni 90 era proprio quello, andare, era un rito, andare a noleggiare la videocassetta. Ed era un'esperienza totale, perché tu entravi nel negozio, c'era quell'odore di moquette, di plastica,
0: eri
1: di custodie consumate, sì, giravi per cercare il film, chi l'horror, chi la commedia romantica, chi un film d'avventura, e poi le copertine scolorite, perché il film passava di famiglia in famiglia, chi lo trattava bene, chi lo trattava meno bene.
0: Io appartengo alla generazione Z e quindi posso dirvi che sarà un qualcosa che non testerò mai sulla mia pelle, ma che ho vissuto una volta, perché nel 2016 era nel periodo natalizio, non c'erano ancora le piattaforme di streaming, non erano così diffuse come oggi. Cercavo un film in particolar modo e quindi era stranamente aperto un posto dove si vendevano, si noleggiavano dei film, ma oggi è come trovare una mosca bianca.
1: Era un momento, hai vissuto un momento vintage, mentre sì. Per me che sono uno della, che sono io, generazione...
0: Tu sei millennial.
1: Io sono millennial, sì. E quindi io ero uno di quelli che con papà e mamma e fratellino andavamo a noleggiare un film.
0: Quanto
1: che
0: costavano?
1: Allora, sicuramente in lire, quindi parliamo di lire, credo, guarda, ti direi 1000 lire, 2000 lire.
0: Che in euro sono?
1: Che in euro sono un euro. Però no, adesso avresti pagato 5 euro, ma questo è un altro discorso, lasciamolo agli economisti. E l'unica cosa è che ad esempio sai che c'era una penale, se tu non riavvolgevi la cassetta e quindi quello che arrivava dopo di te la noleggiava, la doveva riavvolgere lui, pagavi la penale.
0: Che incubo riavvolgere la cassetta. E proprio per questo chiedo scusa a tutte quelle cassette che invece che riavvolgerle le ho rotte.
2: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano un buon Ferragosto. Ariete, l'atmosfera di questa giornata festiva potrebbe apparire più lenta del solito, con gli impegni che si trascineranno senza il ritmo desiderato. Sarà importante evitare di disperdere energie in questioni di scarsa importanza. Toro, avvertirete oggi il desiderio di trascorrere tempo con persone affini, evitando ambienti troppo caotici. Sul fronte professionale sarà meglio non affrontare discussioni complesse. Gemelli, Ferragosto porterà un'energia vivace e la voglia di mettersi in movimento. L'entusiasmo sarà una spinta importante sia per iniziative personali che per attività in compagnia. Cancro. Nel lavoro, pur essendo festa, potrebbero nascere idee creative utili per il futuro. In campo sentimentale, la capacità di coinvolgere gli altri in momenti divertenti renderà le relazioni più intense e gratificanti. Leone. Il calore delle relazioni sarà al centro delle vostre attenzioni, portando soddisfazione e senso di appartenenza. Lavorativamente, qualche riflessione strategica potrà gettare basi solide per il rientro. Vergine. Questa giornata festiva potrà offrire occasioni per godersi un meritato relax senza rinunciare a un pizzico di produttività. In ambito sentimentale la comunicazione sarà fluida, favorendo chiarimenti e nuove intese. Bilancia. In amore ci sarà spazio per un dialogo autentico, capace di rafforzare la sintonia con il partner o per i single di incuriosire nuove conoscenze. A livello pratico, qualche piccola novità potrà stimolare il desiderio di sperimentazione. Scorpione, vivrete un Ferragosto dalle sfumature emozionali intense. Dal lato pratico si potranno raccogliere piccoli successi, frutto di impegno e costanza, aumentando fiducia e gratificazione personale. Sagittario, in campo sentimentale il desiderio di profondità e autenticità rafforzerà i legami già solidi e renderà più intriganti le nuove conoscenze. Sul piano pratico l'energia di oggi sarà ben canalizzata, consentendo di affrontare anche compiti imprevisti. Capricorno. Ferragosto, con il suo sole alto e l'aria sospesa tra vacanza e ritorno, vi invita a fermarvi un istante e ascoltare ciò che accade dentro di voi. Ogni incontro, ogni sorriso, ogni parola diventa un frammento che, se accolto, può illuminare strade future. Acquario, sul fronte professionale, anche se molti si troveranno in pausa, questioni rimaste in sospeso potrebbero riaffiorare, sottraendo serenità. Le energie fisiche non saranno al massimo, serve rallentare e riposare di più. Pesci, l'ambito sentimentale sarà altalenante e il desiderio di libertà potrebbe entrare in conflitto con le aspettative altrui. Sul piano lavorativo, eventuali imprevisti organizzativi, anche se di lieve entità, tenderanno a rallentare i progetti in corso. Oggi vi saluto con le parole di Paul Meyer. Determina quali obiettivi specifici vuoi raggiungere, poi dedica te stesso al raggiungimento con singolare determinazione di scopi, con lo zelo incisivo di un crociato. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
6: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: siamo tornati indietro nel tempo, nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, parlando di cosa si poteva fare in un sabato sera o in un sabato pomeriggio degli anni 90, come ad esempio noleggiare una videocassetta per vedere un film. Io mi vorrei soffermare sull'ultima frase, perché poi nel fuori onda io e Alo abbiamo iniziato a raccontare i nostri aneddoti su chi rompeva le videocassette, i fili e i nastri che si incastravano
1: io
0: nel
1: mangiacassette. Io che le riportavo sempre il giorno dopo e quindi facevo pagare la pena a mio padre.
0: Mi sembra giusto comunque per i film questo ed altro, ma ci sono arrivati anche i vostri ricordi e le vostre esperienze.
1: Sì, di Luca e Serena. Luca scrive: il sabato sera anni 90 era solo una cosa, correre al video noleggio prima che finissero le novità. Io puntavo sempre a Jurassic Park, mai trovato libero. Sì, perché poi c'era la cassetta, quella, diciamo, un film che ne so degli anni 60, 70, che lo trovavi anche facilmente. Ma la novità che era uscita al cinema, perché mica come adesso, usciva il film al cinema e poi dovevi aspettare quasi un anno per rivederlo in VHS, in videocassetta.
0: Non dico che i tempi oggi siano simili, ma ci sono delle pellicole, dei film che vengono magari fatti proprio in collaborazione con delle piattaforme, quindi tu sai che tra un mese / due dall'uscita del film poi si troverà facilmente anche su Netflix, Amazon Prime.
1: Esatto. E poi Serena invece scrive: mi ricordo ancora la paura della penale se non riavvolgevi la cassetta. Mio padre controllava 3 volte prima di riportarla.
0: Quanti come il papà di Serena?

0: tutti i colori dell'Italia.
1: Siamo nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi quando, dulcis in fundo, arriva il momento di arrivare a tavola. Però non è un dolce di cui andremo a parlare in questo Ferragosto, ma parleremo di asparagi, perché sono amati e soprattutto si possono cucinare in lungo e largo con tantissime tecniche, ma per chi farà la grigliata di Ferragosto, forse anche oggi potrebbe essere un'ottima occasione per mangiarli. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Questo è il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, arriviamo quasi alla fine di un'altra settimana insieme. Dulcis in fundo oppure asparagus in fundo. Saluto la mia professoressa di latino e di greco che non sarebbe molto contenta di questa cosa, però parliamo di asparagi nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao Lore.
1: Ciao Fra, parliamo del re della primavera praticamente, e famoso per il suo sapore caratteristico, tra l'altro in medicina le sue proprietà diuretiche sono famosissime, no?
0: Antiossidanti.
1: Bravissima. Ed è anche un po' afrodisiaco, si dice. Non lo sapevo questo
0: mancava anche a me.
1: Invece ho scoperto che piacevano tantissimo agli imperatori romani, tant'è che addirittura fecero costruire delle navi apposite per andare ad asparagi. Questa veramente,
0: no, scusa,
1: non so se crederci, però
0: allora, facciamo un attimo un punto della situazione.
1: Sì, vai.
0: Per raccogliere gli asparagi non penso che servano le navi, cioè a meno che non si vada a cercare,
1: capito,
0: l'asparago selvatico, non lo so, del Mediterraneo partendo da Roma, oppure dello Ionio.
1: Esatto, addirittura qualche nave fu chiamata Asparagus, per questo motivo, capito. Augusto addirittura coniò l'espressione più veloce della cottura degli asparagi per indicare un'azione, capito, rapida. Oppure, andando un po' avanti con gli anni, Edouard Manet gli ha dedicato addirittura 2 dipinti, quindi pensa agli asparagi comunque anche nell'arte, no?
0: Che importanza hanno, a parte nella cucina italiana.
1: Esatto, tra pasta, soprattutto i risotti, perché il risotto all'asparago io l'ho mangiato, è veramente buono.
0: Non solo l'asparago fatto al forno.
1: Bravissimo.
0: Con un po' di...
1: o gratinato al vapore, sono le velutate, le frittate, i flan, perché si abbinano poi molto bene con le uova, formaggio, salumi. Insomma, quindi un ingrediente versatile che vi consiglio in questo periodo perché è il re della primavera.
0: Non solo, il sabato vi diamo un altro consiglio perché io ho degli amici che recentemente sono andati ad asparagi, quindi non solo buoni,
1: diciamolo,
0: da mangiare.
1: Diciamolo che ti hanno invitato, diciamolo.
0: Sì, mi hanno invitato e io non sono andata.
1: Ecco, diciamo.
0: Quindi non solo una cosa buona da mangiare che fa bene al corpo, al fisico, ma anche una bella experience eventualmente da vivere nelle primavere italiane.

0: anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Come sempre vi ringrazio, cari amici, abbiamo trascorso un'altra settimana insieme all'insegna dell'Italia. Ringrazio i compagni di viaggio che sono stati con noi. Ancora buon Ferragosto, ancora buon sabato. Io sono Francesca Romana Macri e ci risentiamo lunedì. Abbiamo fatto anche la rima. Ciao, buon weekend.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Nosotros seleccionamos los mejores.

0: Bentrovati e buon sabato 15 agosto con il GR delle buone notizie. Con la dimissione di Francesca, tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono tornati a casa. La ragazza che lo scorso giugno aveva festeggiato il 17esimo compleanno con una sorpresa degli amici e compagni di scuola sotto la sua finestra, dopo 224 giorni di terapia, è stata l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo a lasciare il centro Ostioni del Niguarda. A comunicarlo è l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Nel distretto di Yangshan a Wuhan, un progetto ecologico con 10 trappole biozanzare intelligenti ha decimato 100.000 insetti in meno di un mese. Sfruttando principi bionici come l'anidride carbonica e luci mirate anziché insetticidi chimici, il sistema attrae e neutralizza le zanzare tramite essiccazione fisica, migliorando la vivibilità dei parchi locali. La biozanzara intelligente rilascia anidride carbonica a concentrazioni calibrate per replicare l'espirazione umana attirando le zanzare. Uno spettro luminoso personalizzato aggiunge poi un ulteriore richiamo visivo. Una donna argentina è diventata madre per la prima volta a 62 anni grazie alla fecondazione assistita con nuovo donazione. La donna ha partorito con un cesareo all'ospedale San Felipe di San Nicolás, dove ha dato la luce David. La donna, che aveva superato da anni la menopausa, aveva da tempo il desiderio di diventare madre. Per riuscire a ottenere la gravidanza si è sottoposta a un trattamento di fertilità rosario con l'utilizzo di ovuli donati. La gestazione si è svolta senza complicazioni. Il pilota britannico Andy Green, unica persona ad aver superato la barriera del suono a bordo di un'auto, ha realizzato il primato mondiale di velocità a bordo di un'auto a idrogeno. A Wendover, nel deserto dello Utah, Green ha raggiunto i 653,908 chilometri orari a bordo di un'auto alimentata da due motori a combustione interna a idrogeno con una potenza combinata di 1600 cavalli, stabilendo il record per questa categoria di veicoli. Secondo la Federation Internazionale dell'Automobile, l'organo di governo internazionale degli sport motoristici. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Son las 11:31 minutos.

grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
1: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
2: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Caspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Caspar.
6: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture,

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Son las 12:32 minutos.
3: Radio Cali.

0: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
1: Los Alpicones!
0: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar, il vostro bar da oltre 70 anni.
2: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres tu isla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé tu isla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
5: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
6: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: el Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è, Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
1: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
2: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
3: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

ultimo giorno della nostra settimana, prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento di The Mag. Io sono Yuri Caliolo, questa è la settimana dedicata al nostro Best Of. Oggi abbiamo deciso di riprendere l'appuntamento di sabato 23 maggio.

0: Dobbiamo parlare di Genova, un applauso a Genova che ha deciso di intervenire dopo che hanno analizzato un dato che preoccupa e non poco: gli incidenti stradali sono maggiormente presenti, i più giovani negli incidenti stradali in città aumentano secondo i dati sinistri che coinvolgono appunto ragazzi tra i 18 e i 20 anni, sono passati da 605 a 687 in un solo anno, c'è stato un incremento del 13,5%, numeri che ovviamente fanno rumore soprattutto perché colpiscono chi rappresenta il presente ma anche il futuro della strada, ed è proprio da qui che è nata l'idea di intervenire in modo concreto portando la sicurezza direttamente tra i ragazzi, e infatti Genova ha deciso di organizzare delle giornate dove si farà teoria, simulazioni reali, gestione delle emergenze, situazioni critiche. Non si tratta solo di insegnare a guidare ma proprio di educare a stare sulla strada anche da pedoni, passeggeri, perché oggi il problema non è solo l'errore ma la mancanza di consapevolezza, e allora si parte dalle scuole, dai più giovani, cercando di costruire una cultura, ecco, della sicurezza che non arriva dopo l'incidente, perché troppo spesso sentiamo dire agiamo sempre dopo quando è troppo tardi. No, qui hanno deciso di intervenire prima.
1: Io

0: porta il futuro a bordo. Radio Kalima. L'estate è qui.
1: The Mag Special 3. Tre hit senza pausa. The Mag Special 3.
2: Sabato insieme all'interno del magazine The Mag, qui con Yuri Caliola, adesso pronti per ascoltare tre successi senza interruzioni. C'è il nostro Special 3.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30.

0: lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Dovete segnare delle date, soprattutto se siete amanti dei motori, dell'adrenalina su strada. Dal 26 al 28 giugno l'autodromo di Monza torna a trasformarsi in un gigantesco parco giochi per gli appassionati dei motori, perché torna il Mimo Milano Monza Motor Show. E non è una semplice esposizione, ma è proprio un'esperienza immersiva. Ci sono ovviamente supercar, auto fantastiche che tutti noi vorremmo avere nel nostro garage, ma ci sono anche prototipi futuristici, modelli di nuova generazione che invaderanno il circuito. Ma la vera forza di questo evento è che non si guarda soltanto, ma si vive. Infatti ci sono test drive gratuiti, attività dinamiche in pista, possibilità per il pubblico di salire a bordo, no? Sentire davvero cosa significa guidare certe macchine. E il cuore pulsante sarà il supercar paddock, con centinaia di vetture da collezione, da sogno, mentre lungo il circuito andrà in scena la supercar parade. E poi spazio anche al futuro, con un'intera area dedicata all'elettrico, dove sarà possibile anche in questo caso provare auto a zero emissioni su dei percorsi dedicati. Insomma, se non avete niente da fare, ricordatevi queste date dal 26 al 28 giugno, un evento per appassionati, ma è una fotografia vivente di dove sta andando, no, il mondo dell'auto, tra performance, tecnologia e innovazione.

sempre il nostro sabato insieme all'interno del nostro magazine. Tra poco parliamo di relazioni. Se volete rendere la vostra, il vostro rapporto amoroso sempre più forte, sapete cosa dovete fare? Dovete gossipare, dovete parlare, sparlare di determinate persone. Tutto questo aiuta a rafforzare proprio l'intensità di coppia.

0: pausa. The Meg Special 3.
1: Come va la vostra vita amorosa, cari amici di The Meg? Avete una relazione stabile? Siete fidanzati, sposati? Le cose vanno bene, vanno male, scricchiolano un po'? C'è uno studio pubblicato da poco, da qualche mese, molto interessante, che rivela che praticamente le coppie più felici hanno un'abitudine in comune: commentare e gossipare insieme sul proprio giro di conoscenze. Ovviamente non bisogna essere maligni, non c'è nessuna malignità dietro, ma si tratta proprio della sensazione di essere una squadra, di condividere informazioni, creare un linguaggio proprio, parlare dei comportamenti altrui, delle situazioni buffe, assurde, vissute o nella propria città oppure nel proprio posto di lavoro, raccontare quello che è successo in una determinata giornata lavorativa davanti ad un pasto, davanti ad una cena. Tutto questo rafforza il legame, costruisce intimità, aumenta la fiducia reciproca. È come dire: io e te siamo della stessa parte del mondo, quindi il segreto non è sparlare, ma avere questo senso di complicità che nasce proprio da quelle piccole

si conclude qui il nostro appuntamento anche per questo sabato. Questa è la settimana, è stata la settimana dedicata al nostro Best Of. Abbiamo ritrovato oggi appunto la puntata di sabato 23 maggio. Appuntamento a settimana prossima, sempre solito orario, sempre solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
1: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
5: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kemangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_mangi. Kemangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
6: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
7: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Canal.
1: En Canarias.
2: Es la hora 16:30 minutos.
1: Sono le 16:30 minuti.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
5: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
6: Al ristorante Cofradía de Pescadores di Arghineguín potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradía de Pescadores di Arghineguín. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Calima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1982!

0: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è, Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639-530-250, 639-530-250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18.

0: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11, en Playa del Inglés.
1: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldos Carbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si adatta al tuo spazio. Ti facciamo visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928 75 37 77 o visita toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
2: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
6: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Viaggia senza interferenze, scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minutos.
3: Radio Cali.

0: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria e i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
0: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
7: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bentrovati e buon sabato 15 agosto con il GR delle buone notizie. Con la dimissione di Francesca, tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono tornati a casa. La ragazza che lo scorso giugno aveva festeggiato il 17° compleanno con una sorpresa degli amici e compagni di scuola sotto la sua finestra, dopo 224 giorni di terapie, è stata l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo a lasciare il centro Ostioni del Niguarda. A comunicarlo è l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Nel distretto di Yangshan, a Wuhan, un progetto ecologico con 10 trappole biozanzare intelligenti ha decimato 100.000 insetti in meno di un mese. Sfruttando principi bionici come l'anidride carbonica e luci mirate anziché insetticidi chimici, il sistema attrae e neutralizza le zanzare tramite essiccazione fisica, migliorando la vivibilità dei parchi locali. La trappola la biozanzara intelligente rilascia anidride carbonica a concentrazioni calibrate per replicare l'espirazione umana attirando le zanzare. Uno spettro luminoso personalizzato aggiunge poi un ulteriore richiamo visivo. Una donna argentina è diventata madre per la prima volta a 62 anni grazie alla fecondazione assistita con nuovo donazione. La donna ha partorito con un cesareo all'ospedale San Felipe di San Nicolás, dove ha dato la luce David. La donna, che aveva superato da anni la menopausa, aveva da tempo il desiderio di diventare madre. Per riuscire a ottenere la gravidanza si è sottoposta a un trattamento di fertilità rosario con l'utilizzo di ovuli donati. La gestazione si è svolta senza complicazioni. Il pilota britannico Andy Green, unica persona ad aver superato la barriera del suono a bordo di un'auto, ha realizzato il primato mondiale di velocità a bordo di un'auto a idrogeno. A Wendover, nel deserto dello Utah, Green ha raggiunto i 653,908 chilometri orari a bordo di un'auto alimentata da due motori a combustione interna idrogeno con una potenza combinata di 1600 cavalli, stabilendo il record per questa categoria di veicoli. Secondo la Federation Internazionale dell'Automobile, l'organo di governo internazionale degli sport motoristici. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
2: Radio Calima, l'estate è qui.
3: In Radio Calima suena Karol G y Manu Chao viajando por el mundo.
4: Salida del vuelo con destino a la...

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.